un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Radio Oggi Production.
2: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: cosa più vuoi di tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: di notte.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

تقبلهم. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E poi mi domanda se l'amore è solo una parola e niente più.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

trebuie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: di Dio.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Hey Fonzie.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il

0: te.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti i tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto, mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nelle indagini della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
5: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Vendermi, amore mio, non vedi?

0: amore mio. Vedi, sono quello che non hai.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei, che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori, su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli, tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
2: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
1: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce. Si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV e Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah Baku, Slavia Praga, Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o, in caso di pioggia, nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
3: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà alle partite dentro fuori, lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
1: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da -26, ma perdono 82-80, ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: ma ti amano di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 10 settembre 2026. Il santo del giorno è San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano del XIII secolo, patrono delle anime del purgatorio. Oggi nella storia, 1952. Va in onda alle 21 il primo telegiornale della storia italiana. I servizi riguardavano la regata storica di Venezia, i funerali del Conte Sforza e il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Poche notizie, in bianco e nero, ma da quella sera l'Italia non sarebbe più stata la stessa. La televisione era entrata nelle case degli italiani per non uscirne più. Nati oggi, 1960, nasce Colin Firth, uno degli attori più apprezzati della scuola britannica. Con il suo stile sobrio e raffinato, ha conquistato Hollywood, vincendo l'Oscar nel 2011. 1945. Nasce Don Luigi Ciotti, sacerdote e fondatore dell'Associazione Libera, la più importante rete italiana di contrasto alle mafie. Con il suo impegno instancabile, ha dato voce alle famiglie delle vittime di mafia. Curiosità del giorno. Lo sai come sono nati i post-it? Sono nati per puro caso. Nel 1968, un chimico stava cercando di creare un adesivo molto resistente, ma ottenne l'esatto contrario. Una colla debolissima, capace di attaccarsi senza incollare in modo definitivo. Per anni quell'invenzione fu considerata inutile, finché un collega ebbe l'idea di utilizzarla per creare segnalibri riposizionabili che non cadessero dalle pagine. Da quell'intuizione nacquero i celebri post-it, lanciati sul mercato nel 1980 e diventati uno degli oggetti da ufficio più utilizzati al mondo. Pillola di buon umore. Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai vivo comunque. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
2: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Da Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
8: State ascoltando Radio Studio Potenza.
9: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
10: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari.
11: E sempre da Angela.
10: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi sei canzoni che vengono naturalmente aperte da te, Angela.
11: Esatto Marco, il nostro Italia in sette note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il Ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: Una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens, loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: Zucchero ha una particolarità: riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato, in questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini. Ti vorrei.

0: qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi i Mattia Bazzar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone. Siamo...
1: praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band. Dai Mattia Bazar alle Vibrazioni. Con tutt'altro genere musicale, comunque. Eh?

0: polline eppure
1: le vibrazioni si chiedono la gioia dov'è. Beh, ragazzi, se lo sapessimo la avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
2: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
1: Ciao a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
7: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
8: E come di consueto anche oggi è arrivato il momento dell'appuntamento con Time Machine. Io sono Yub DJ, ciao a tutti, come state? Oggi finale di stagione, anche se in realtà Time Machine non si è mai fermata e continuerà dritta, ma la prossima puntata sarà la prima di stagione. Infatti vi invito, andate sul mio Instagram www.instagram.com/yubdj_live. È difficile, è troppo difficile? Oppure banalmente è un po' più facile, andate su Instagram e cercate YubDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Cercate il mio bel faccione e mi trovate sicuramente. Ho indetto proprio pochi giorni fa un sondaggio per farvi scegliere il nuovo logo della trasmissione e inserirò altre cose per cercare di rendere questa trasmissione sempre più interattiva e sempre più vicina a voi. Oggi puntatona mista, ma sempre piena di tante hit, tante canzoni da ballare dagli anni 90 fino a oggi, diciamo. Partiamo infatti con questo brano del 2026 che conoscete benissimo, andato male male a Sanremo ma alla grande con gli ascolti, Samurai J con Ossessione.

E se è vero che Samurai J ci ha accompagnato per tutta l'estate, per tutta la primavera, per tutta l'estate e chissà per quanto ancora lo ascolteremo, anche questo brano che stiamo per ascoltare adesso ci ha accompagnato per tutta l'estate. È un remake, è un rework, è un remix di una canzone storica che abbiamo ballato tanto già nel passato. Questo è Ughel con Jamaica.

Abbiamo messo due brani nuovi, andiamo un po' indietro nel tempo perché la Time Machine ha questa caratteristica di farvi ascoltare brani che vengono un po' da tutte le epoche. Si può dire epoche o è troppo esagerato? Vabbè, fa lo stesso. Il brano che stiamo per ascoltare è diventato uno dei brani più famosi di questa cantante. Usa un pezzo che fa Mama Say, Mama Sa, che è stato reso famoso da Michael Jackson in Wanna Be Starting Something, a sua volta derivato da Sol Macossa di Manu Dibango. La vicenda ha anche generato delle controversie legali su di chi erano i diritti di questo campione. Va bene, chi se ne frega? 2007, lei è Rihanna e la canzone si chiama Don't Stop the Music.

Abbiamo ascoltato qualche settimana fa, l'ho messo in una time machine, vi è piaciuto talmente tanto che mi avete scritto, l'avete chiesto e richiesto, quindi lo andiamo a rimettere. Il brano originale è del 1979, quello che andiamo a ascoltare noi è un rework del 2021, un remix del 2021. Lui è Sergeant Slick, la canzone si chiama Gimme Gimme Gimme.

Arriva un altro brano che abbiamo ascoltato di recente e che abbiamo ascoltato tutta quest'estate e forse le 3-4 estati precedenti, sì, perché è uscito nel 2018, è a sua volta un remix di una canzone degli anni 90, ma viene ancora richiesto tantissimo durante le serate. Io l'ho usato veramente tanto quest'estate. 2018, lui è Il Pagante con Settimana Bianca.

Canzone in arrivo, un brano del 2013, anche questo un brano richiestissimo quest'estate a tante delle mie serate. Lui è DJ Matrix featuring Pops & Scar e Vise. La canzone si chiama Voglio tornare negli anni.

Prossima canzone è una hit indiscussa degli anni 2010. Lui è un artista che purtroppo ci ha lasciato, che ha fatto comunque dei pezzi veramente meravigliosi che ancora balliamo tantissimo. Sto parlando di Avicii, la canzone si chiama Levels. Cosa che sicuramente non sapete, penso, è che la voce gospel è campionata da Something's Got a Hold on Me di Etta James.

Abbiamo ascoltato in questi anni questa canzone che, pensate un po', era la prima in classifica alla settimana di Ferragosto nel 1996, quindi ben 30 anni fa. Va bene, lei è Gala, la canzone è Freed from Desire.

la prossima canzone, oltre ad essere un pezzo bellissimo ed essere un brano per il quale io personalmente ero andato in fissa in un modo terrificante, non sono mai, ahimè, riuscito a ballare lo shuffle come loro meravigliosamente lo ballavano nel videoclip. Fenomeno assoluto del 2011, raggiunge il numero uno della Billboard Hot 100 e chiude l'anno in seconda posizione nella classifica americana, quindi una bomba incredibile. Loro sono gli LMFAO featuring Lauren Bennett e Gunrock con

0: shake that.
1: Every day I'm shuffling.
2: Non lo so, ragazzi, se a voi piace questo brano o non vi piace. A me piace veramente tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto andiamo avanti con una canzone del 1999 remixata nel 2000 dagli Eiffel 65. Questi sono gli 883 con la regina del celebrità.

Rimaniamo nel 1994, questo è un altro brano bellissimo che abbiamo ballato tutti tantissimo e che ancora si sta facendo sentire tanto in giro. Loro sono i La Bouche, progetto Eurodance tedesco. La canzone si chiama Sweet Dreams.

coppia Time Machine, questo dice la canzone, se l'ascoltate bene bene bene, no non lo so, forse me lo sono inventato, non so, ascoltatela bene e poi mi farete sapere se è vero. Andiamo avanti con un brano del 1995, questa produzione deriva da un'altra canzone del 1991 che si chiamava Babe Babe dei Joy & Joyce, che non ebbe successo, la rifece Corona, la voce è quella di Sandy Chambers, la canzone è Babe Babe.

Ragazzi, è incredibile, ma quanti pezzi stiamo mettendo oggi? Se chiudiamo la stagione così, la stagione 1 di Time Machine, come sarà la stagione 2? Non lo riesco a immaginare. Lo scopriremo la settimana prossima, credo. Allora, prossimo brano, 2003. Lui è Vito Lucente, un producer italiano conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Junior Jack. La canzone bellissima si chiama

di 10 anni grazie alla nostra Time Machine e andiamo a cercare un altro brano bellissimo che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90. Lui è un cantante nato a Trinidad e cresciuto tra Europa e Stati Uniti, diventato una delle icone assolute dell'Eurodance. Si chiama Hathaway. Esce con questo brano bellissimo che è uno fra i più ballati veramente della musica dance degli anni 90, che si chiama What is Love? What?

canzone che c'entra poco con quello che stiamo facendo, quella che sta per arrivare, ma che è un'altra canzone che è stata richiesta tantissimo quest'estate, quindi trovo giusto metterla in questa puntata di fine stagione di Time Machine. È un brano del 2012 di un rapper e cantante portoricano che si chiama Daddy Yankee, uno dei principali artefici della diffusione mondiale del reggaeton. Questa canzone, ripeto, richiestissima e ballatissima quest'estate, ma già da tanti anni, si chiama Limbo.

prossima canzone è un brano che abbiamo messo pochissimo, forse mai, in questa stagione di Time Machine. Correggetemi, quelli che di voi ascoltano più spesso, se vi viene in mente che l'abbiamo usata fatemelo sapere, io non me lo ricordo, penso di no. È un brano del 2006, esploso a livello internazionale nel 2007, è un vero mashup ufficiale perché contiene due canzoni. Il sax viene da Calabria di Rune RK, mentre la voce di Crystal Waters, che canta in questa canzone, deriva da un brano che si chiama Destination Unknown, che ha fatto in collaborazione con Alex Gaudino. Questa canzone stessa è di Alex Gaudino e si chiama Destination Calabria.

arriva lui, sì, perché non possiamo fare una time machine, visto che stiamo facendo ormai da mesi praticamente solo anni 90 e 2000, non possiamo fare una time machine senza di lui, perché sarebbe impossibile. Lui è Gigi D'Agostino, questa canzone è del 1999, riprende un brano degli anni 80 di Nick Kershaw che si chiamava The Riddle, proprio come questa, The Riddle.

Questa è facilissima, è un brano usatissimo anche nella nostra time machine, è stato presentissimo. Ho usato tutte parole conissimo, è vietato, non lo so, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. Va bene lo stesso. 1998, Musti vs Hot and Juicy, la canzone è Horny 98.

Arriva una canzone che abbiamo ascoltato spesso nelle ultime settimane nella Time Machine, perché messa una volta me l'avete chiesta e richiesta, e la cosa mi fa piacere, perché nonostante ci siano Spotify, YouTube e tante altre formule, vuol dire che ancora qualcuno ha piacere di ascoltare le canzoni in radio. Lei è Neja, siamo nel 1998 e questa è Restless.

andiamo avanti con un altro brano. È un brano del 1995, lo conosciamo tutti benissimo, lo abbiamo ballato tanto dal 1995 fino a ieri compreso, forse anche oggi qualcuno di voi, chi lo sa, se siete andati a ballare già a quest'ora, boh, non lo so. La Busco, Be My Love.

Arriva un altro must della musica dance anni 90. Siamo nel 1997. Loro li abbiamo citati tantissime volte in questa stagione di Time Machine e qualcosa mi fa pensare che li citeremo tantissimo anche nella prossima. Sono un gruppo danese-norvegese, simbolo del bubblegum dance pop, così definito, di acqua. Questa è Barbie Girl.

arriva un altro brano bellissimo che colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma va bene, fa lo stesso. Siamo nel 1994, il progetto italiano Eurodance dietro questa canzone si chiama Play Haiti e il brano è The Summer Is Magic.

mi sono dimenticato, ve lo volevo dire prima in presentazione, ma poi il tempo passa sempre veloce. Lo sapete che nei Play Haiti in questa canzone ha cantato Jenny B, cioè esattamente Giovanna Versola, che è la cantante che ha dato la voce a Corona per The Rhythm Is Magic. Quindi molti DJ, molte persone al tempo rimasero un po' stordite perché non capivano se la canzone era o non era di Corona. Vabbè, prossimo brano 1994, è sempre Ice MC, la canzone è It's a Rainy Day.

10 anni con questa canzone che ha riempito le piste all'inizio degli anni 2000. È una cover degli Ozone rifatta in Italia da Haiduci. Successo enorme in Italia, dove raggiunse il numero 1 della classifica dance con Dragon.

0: dice.
1: Bisogna ammettere che questo pezzo, almeno per me, io lo trovo sempre bello, forse perché lo leggo a quei momenti in cui, quando lo mettevi, la pista esplodeva, e da allora è sempre tornato ciclicamente. Ci siamo sempre potuti permettere di utilizzarlo nelle serate, in radio, dappertutto. Veramente Dragostea Dintei ha spezzato il mercato e aperto la pista. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 2003, rilettura dance del brano di Franco Battiato tratto dall'Arca di Noè, che si chiama Voglio Vederti Danzare. Loro sono Prezioso e Marvin.

c'era una volta una ballata britannica che parlava di un tale di nome Jordi. Poi arrivò un italiano che si chiama Fabrizio D'André che la rilesse, la riscrisse e la cantò a modo suo. Quindi si inserì in questo gioco anche Gabri Ponte, che ne fece la versione che stiamo per ascoltare. Siamo nel 2002 e questa è Jordi.

E adesso arriva un altro pezzo incredibile degli anni 90. Lo abbiamo ballato tutti. Da bambini lo cantavamo, anche se non avevamo minimamente un'idea di che cosa dicesse, ma era abbastanza semplice. Uno dei pochissimi dischi Eurodance di quel periodo a parlare, a cantare in tedesco. Forse è diventato molto famoso anche per quello. Chiaramente numero uno in Germania, sebbene il progetto sia italiano, le persone dietro questa canzone siano italiane. Loro sono I Modo e la canzone si chiama Eins zwei.

l'ultima canzone di oggi, andiamo nel 2021. Perché questa canzone? Perché è un'altra canzone che è stata richiestissima alle mie serate quest'estate, quindi ho pensato di chiudere così la prima stagione di Time Machine. Loro sono i Good Boys, il brano è originale nel 1959, loro lo rifanno nel 2021, si chiama Bongo Cha Cha Cha.

Sì, scusate, non mi ero accorto che in realtà poi il tempo è veramente finito, quindi questo brano lo abbiamo appena sentito, così non rischiamo che no, dai, non può non piacervi. È un brano famosissimo, l'avete ballato tanto anche voi e quest'estate sicuramente l'avete tanto richiesto e tanto ballato anche alle serate dove avete partecipato. Non so se qualcuno è venuto anche alle mie e magari lo ha chiesto proprio lì. Sulle note di Bongo Cha Cha Cha termina la prima stagione di Time Machine, che però torna la prossima settimana sempre alla stessa ora, nello stesso posto, non potete sbagliarvi, con qualche novità. Chi mi segue sui social già le ha viste, ne ha vista qualcuna e mi ha aiutato a scegliere, infatti vi chiedo, vi dico sempre, cercatemi su Facebook, su Instagram, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, così rimaniamo in contatto e mi potete aiutare a far crescere questa trasmissione e a renderla sempre un pochino più vostra. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Spero che la selezione di oggi vi sia piaciuta. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Siete pronti a fare una partita Flipper con me? Bene, allora andiamo. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e anche quest'oggi sono presente e lo sarò per i prossimi 60 minuti con il mio Flipper, il mio contenitore musicale che ci permette di percorrere mezzo secolo di storia della musica, 50% italiana, 50% internazionale e tra una canzone e l'altra anche qualche notizia curiosa. Partiamo con Zucchero, dai!

Il dondolo che dondola di zucchero ha aperto il nostro cammino quest'oggi all'interno del flipper di Marco Mari. E così, ragazzi, abbiamo scavallato anche il mese più caldo dell'anno. Per antonomasia, agosto se la gioca con luglio per le temperature più folli che ci siano. Vabbè, dicono che andrà sempre peggio. Staremo a vedere, io non metto sicurezza in nulla, anche perché sul meteo, ragazzi, non c'è nessuna certezza. Basta, punto, finisce tutto lì. Intanto, tra poco, daremo un'occhiata anche a quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno del nostro programma. Restiamo in tema di grandi canzoni. Ora tocca a Jamiroquai. Questa è All Right. Sentite che partenza estremamente raffinata, eh? Però non sarà così morbida come quella di Zucchero, eh? Beh, certo, c'è la gran classe di questo artista, molto particolare nelle sue melodie, nelle sue sonorità. Jamiroquai in Flipper con Marco Mari, amici. Se vi piace questo appuntamento, spargete la voce, che più ci siamo insieme e più ci divertiamo. Eccolo qua.

Ragazzi, ve l'ho detto che Jamiroquai ci regala sempre grandi soddisfazioni funkeggianti con le sue canzoni. In questo caso l'abbiamo ritrovato con Alright, ma ora diamo uno sguardo brevissimo agli argomenti del nostro appuntamento non musicale, ovvero le nostre notizie curiose. Ragazzi, quest'oggi parleremo di fiere e di una pesca davvero miracolosa nel Po.

Qui ragazzi siamo negli anni 80, più o meno a metà anni 80. Questi ragazzi erano stati scoperti da Madonna. Stiamo parlando dei Breakfast Club, che ne sono stati anche band supporter durante i concerti. Allora, la prima curiosità di oggi, ragazzi, ci arriva da Guastalla. Siamo in provincia di Reggio Emilia, protagonista della notizia, Emanuele Pelati, un operaio di 34 anni, fin da bambino esperto di pesca sportiva. Pensate che la scorsa domenica è riuscito, con la tecnica dello spinning, che è insomma una pesca con un'esca artificiale, ad allamare qualcosa come un bestione da oltre 2,5 metri di lunghezza per 130 kg. Stiamo parlando di un siluro. Emanuele ci ha impiegato oltre mezz'ora a tirarlo a riva, dopo uno sforzo mostruoso sia da parte sua che da parte del pescione. Dopo averlo tirato a riva è riuscito a misurarlo in qualche modo, tenendo presente che la sua canna da pesca è 2,60 m e il pesce era praticamente lungo quanto la canna da pesca. Dopodiché, dopo le foto di rito eccetera eccetera eccetera, lo ha liberato, perché lui ritiene: io non l'ho pescato per farlo morire, l'ho rimesso in libertà. Giusto o sbagliato che sia, c'è chi è favorevole alla rimissione in acqua dei siluri pescati, c'è chi invece li vorrebbe eliminare. Lui ha detto: io non faccio niente di strano, era vivo e l'ho rimesso vivo.

li avete riconosciuti? Questa voce l'avete riconosciuta? È quella di Riccardo Fogli quando da giovanissimo faceva ancora parte dei Pooh prima di lasciare la formazione bergamasca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Infiniti Noi, ragazzi, e nel frattempo, come detto, abbiamo anche scavallato il mese di agosto con la ripresa del campionato, riprende tutto il resto, riaprono le fabbriche, tutti quanti o quasi tutti si torna al lavoro. E riaprono anche le scuole con un po' di polemica come tutti gli anni. Perché? Perché con le temperature alte estive ricominciare le scuole con i primi di settembre in molte regioni è davvero complicato, perché sono tantissime le aule che non hanno ancora l'aria condizionata, ma neanche noi da ragazzi ce l'avevamo. C'è chi addirittura le vorrebbe far ricominciare come un tempo negli anni 70, il primo di ottobre. Sarà dura.

di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti. Una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice.

clessidra ferma di Sabrina Russo ci ha portato praticamente fino oltre la metà del nostro appuntamento di oggi di Flipper, ma la clessidra non è assolutamente ferma. Il tempo scorre, l'orologio scorre e noi dobbiamo rincorrerlo. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo della sagra del salame a Cremona, la festa del salame di Cremona, meravigliosa.

0: Il DJ Funk Deluxe ci ha portato alla prima delle due curiosità riguardanti fiere e sagre. Pensate che a Cremona, dal 9 all'11 di ottobre prossimi, in centro proprio della città lombarda, si svolge la Fiera del Salame, con tante belle situazioni. Ovviamente, oltre al salame tradizionale che verrà proposto con tanto tanto impegno, ci sono anche delle novità, c'è il salame vegan, c'è il choco salami, cioè il salame, diciamo, mescolato con il cioccolato, con un particolare cioccolato, poi c'è anche il salame alla birra e poi naturalmente le cose più, diciamo, accattivanti dal punto di vista divisivo. Ad esempio c'è il violino, un violino alto 2,40 m fatto tutto di pasta di salame. E poi c'è anche una bella installazione da 4 metri x 4 fatta con tutti i panini di salame. Naturalmente ci saranno anche le premiazioni, da non farsi sfuggire. Ve lo ricordo, in centro a Cremona dal 9 all'11 ottobre prossimi. Andateci, almeno se amate il salame.
1: E abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Vialli, ballato lambade su dance floor, sognato la grana con...

Adesso utilizzerò un modo di dire che noi DJ degli anni 80 usavamo appunto 40 anni fa. Ultimi giri per, già, proprio così. Ci servivamo di questa frase quando dovevamo annunciare una canzone che stava, insomma, per andare in archivio, perché insomma il suo tempo era passato. E questo ne è un caso, questa Disco Summer Night, canzone, una delle tante canzoni estive che sta per andare in archivio. Intanto anche il tempo sta per completarsi, ragazzi. Arriva anche l'aeroplano di 883.

Io ho dichiarato questo pezzo Aeroplano di 883 perché effettivamente è stato scritto da Max Pezzali e Mario Repetto, però la voce è quella di Caterina Rappoccio, che nella parte finale degli anni 90 ci ha regalato qualche bella presenza insieme a 883. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, noi abbiamo da darvi anche l'ultima curiosità e lo facciamo tra poco. Il tempo di ascoltarci anche i Blackwood, un bel pezzo dance degli anni 90. Tra poco vi racconteremo di un ritrovo delle Fiat 500 in Tuscia, provincia di Viterbo. Tra poco ne saprete di più, anche perché non mancano pochi, molti giorni ancora, eh? Quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Tra poco vi raccontiamo tutto. Tanto si balla con Blackwood. Anche questa è una bella produzione made in Italy. Friday night.

0: Vi piacciono gli autoraduni? Allora sappiate che il 12 e 13 di settembre prossimi a Urbania, siamo in provincia di Viterbo, la locale sezione del Autoclub 500 Tuscia ha organizzato appunto il raduno delle 500. La 26esima edizione l'anno scorso ne aveva fatte arrivare oltre 120, quest'anno il raduno dovrebbe essere ancora maggiore, con due giorni veramente molto molto carichi di eventi e di avvenimenti. Quindi mi raccomando, dalla prima mattina del sabato ci si troverà praticamente al centro commerciale, poi ci sarà la sfilata, ci saranno mangiate, insomma ci sarà da divertirsi. Se vi piace questo genere di appuntamenti, io vi consiglio di non perdervelo. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione di Flipper. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 60 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format, l'interviste nelle interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Fabio!

0: buon ascolto.
1: Voi siete pronti? E io vi do il ben ritrovato a tutti su questa prima delle tre parti del meglio di Nuovi Solchi 2026, ovvero quella selezione di brani, chiamatela pure anche classifica provvisoria, pubblicati nel 2026 appunto. Ma perché questa sorta di The Best Of? È semplicemente perché anche chi vi parla è arrivato il momento di andare in vacanza e pertanto sarò impossibilitato a preparare il programma così come siete abituati ad ascoltarlo. Quindi per i prossimi tre appuntamenti non ci saranno le novità discografiche, che ritorneranno però a partire con le uscite dal 26 settembre. Ma bando ai preamboli, iniziamo subito con una coppia. Shakira e Burna Boy, che il 15 maggio pubblicavano Die Die, usato come colonna sonora per i mondiali di calcio appunto di giugno.

Dai Dai, il brano FIFA World Cup Song del 2026, quando naturalmente l'Italia del calcio non c'era, ma quello è un altro discorso. Il 7 maggio 2026, quindi una settimana prima della pubblicazione ufficiale dell'album, Shakira però ha pubblicato un breve video sul suo account Instagram in cui vedeva lei stessa apparire con in mano il pallone ufficiale dei mondiali sul campo di stadio del famoso Maracanã di Rio, annunciando il titolo della canzone ufficiale del campionato in collaborazione appunto con Burna Boy. Torniamo in Italia con un'altra coppia che nella serata del 9 giugno 2026 hanno condiviso durante una diretta sui loro profili Instagram lo stesso video in cui era presente un coro che stava intonando il loro brano. Il giorno successivo hanno confermato il duetto attraverso i propri profili social e hanno anche condiviso un estratto del brano. E due giorni dopo Angelina Mango e Mango Mengoni, il 12 giugno, pubblicavano

proprio una bella canzone questa, scritta da entrambi gli artisti insieme a Jacopo Oet. E il brano parla di contrasti e di accettare la propria autenticità. Si tratta della seconda collaborazione tra i due dopo il brano Uguale a me del 2024, contenuto poi nell'album Poké Melodrama di Angelina.

Il prossimo è un pezzo di un cantautore britannico registrato tra Berlino e Londra, prima di pubblicarlo il 6 marzo. Ascoltate quindi Harry Styles con American Girl.

Ad un primo ascolto questo pezzo potrebbe sembrare leggero, magari anche ironico. La realtà è un po' diversa. Questo pezzo è un racconto del senso di solitudine che l'artista, ormai 32enne, prova vedendo gli amici, ma anche fan di tutto il mondo, innamorarsi e poi sposarsi. E qui Harry Styles racconta quella che è la situazione molto comune, ma che però, attenzione, raramente viene descritta nelle canzoni pop, ovvero sia quella di essere l'unica persona single mentre gli amici costruiscono relazioni e famiglie. Restiamo sempre in tema di innamoramento, di frequentazioni. A giugno, esattamente il 19, esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ormai diventato un autentico tormentone estivo, che parla anche questo di un amore però passeggero. C'è Agitare Coca-Cola.

Brano molto orecchiabile, secondo estratto dall'album Casa Paradiso, ma alla fine cosa c'entra con la Coca-Cola? Il titolo paragona l'infatuazione improvvisa alla bibita, alla Coca-Cola, una tensione emotiva che cresce e rischia di esplodere da un momento all'altro, unendo la tipica spensieratezza estiva, unendo però una vena così, per così dire, malinconica, una sorta di esplosione gassata tipica della famosa bevanda, soprattutto se agitata prima.

Andiamo ora in un angolo del pianeta famoso più che altro per la K-pop, con una cantante, DJ e produttrice sudcoreana molto bella, ma devo dire anche brava. Ascoltiamo l'ultimo singolo di Peggy Gu in coppia con Ayra Starr, il loro brano Woman.

E questo è il tipico brano che è impossibile restare fermi. A me è un brano che personalmente piace molto, uscito poco più di un mese fa, il 17 di luglio, Woman, volontariamente fatto, scritto proprio V, Man, donna, uomo, ed è un inno energico all'indipendenza, all'empowerment femminile e alla libertà sulla pista da ballo, e vuole ribadire che a volte non serve accontentarsi di un amore che limita oppure costa troppo a livello personale e di energie, ma fa un invito a liberarsi dalle etichette e a godersi la musica e la danza in modo collettivo ma anche in modo positivo. Con il papà italiano e mamma tunisina, lui nasce a Genova, tra l'altro una città che ultimamente è patria di talenti canori, anche se naturalmente lontani dal mito di De André. È Saif. Il 2 aprile pubblica un brano dal forte valore intimo e anche, perché no, autobiografico. Dietro un titolo che sembra un augurio sereno si nasconde in realtà un messaggio amaro ma anche malinconico. Buona domenica.

0: l'appello quello di Buona Domenica diventa una frecciata, un rimprovero rivolto ad una figura genitoriale che praticamente è sempre assente, evocando promesse mai realizzate, come ad esempio un viaggio al mare, un regalo importante, con l'attenuante del lavoro che porta via tutto il tempo.
1: Papà, buona domenica. Papà, buona domenica.
0: Il prossimo brano non è una produzione propriamente del 2026, infatti è stato pubblicato il 23 maggio 2025, però questo brano conosce la popolarità proprio in questo 2026, grazie al fatto di essere stato inserito nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lei è una bellissima cantante britannica, nata a Londra 31 anni fa.

È stato dal suo terzo album, pubblicato appunto nel 2025, Radical Optimism, Ivana racconta l'emozione di un nuovo incontro sentimentale che potrebbe mettere fine alla sua fase da single, celebrando nel contempo il cambiamento con ottimismo, spensieratezza, voglia di lasciarsi travolgere da quella che è una nuova storia d'amore.

ancora sempre per quanto riguarda il tema dell'amore, delle relazioni, permettetemi di fare una presentazione, di presentare un brano scritto interamente dal sottoscritto e cantato da due vocalist miei amici, Lenny e Maya, mentre la musica, non ho difficoltà a nasconderlo, è frutto dell'intelligenza artificiale. Ecco, ho voluto scrivere e dedicare questo brano a tutti coloro che, dopo una vita passata insieme, hanno purtroppo perso il loro compagno di vita. Ed ispirare questa canzone la vicenda di una coppia di amici con il quale siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tante cose della vita, e che 6 mesi fa purtroppo lei è venuta a mancare dopo una lunga malattia. Vi chiedo solo di ascoltare la mia virtual band, i Time Seekers, con Il rumore del tuo addio.

Che dire, spero che questo brano vi sia piaciuto, è stato pubblicato sulle varie piattaforme il 3 maggio, se volete andare a cercarlo, sono i Timeless Echoes, Il rumore del tuo Dio, ma ci sono diverse canzoni pubblicate su Spotify e sulle altre piattaforme, e devo dire anche con buoni ascolti. Brano appunto dedicato a tutti coloro, come nel mio amico, sono all'improvviso ritrovate da sole ad affrontare la vita, dopo tanti anni di convivenza. Ciao Filippo. Questo brano chiude la prima parte del meglio del 2026, tra i 7 giorni sarò di nuovo su questa emittente con altri brani usciti proprio quest'anno. Un grazie ciao, un grande grazie a tutti voi e naturalmente un abbraccio virtuale a tutti da Fabio.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Dagli studi dell'Associazione Borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Live. Lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi parliamo di
4: e di che cosa possono parlare due come noi alla radio? Di tutto e di niente. Niente di serio, il sottotitolo di questo programma, Shadows Light, il titolo principale. Luci e ombre, luci e ombre.
3: Di che si parla oggi? Si parla di lavoro.
4: Il lavoro che ci attanaglia.
3: Croce che delizia.
4: Che ci frusta.
3: Perché ci frusta? È croce delizia il lavoro.
4: Che ci frustra.
3: Perché il lavoro nobilita l'uomo.
4: Esatto, come dice l'articolo della Costituzione, uno dei primi 10, il numero non me lo ricordo.
3: È il numero
4: l'Italia
3: uno,
4: è fondata, una repubblica fondata sul lavoro.
3: Fondata sul lavoro.
4: Sul lavoro di chi?
3: Sul lavoro degli altri.
4: Che c'è gente che lavora e produce anche per quelli che non lavorano e fanno i parassiti. Parassiti.
3: Eccola.
4: Si allora. Stava meglio quando si stava peggio.
3: Ora
4: è
3: cosa...
4: tutto uno schifo.
3: Andiamo di luoghi
4: populismo,
3: comuni.
4: Populismo.
3: Andiamo di luoghi comuni.
4: Vabbè. Comunque parliamo di lavoro.
3: Quindi, oggi si parla di lavoro.
4: Grande
3: ma si parla
4: dilemma.
3: Di una tipologia di lavoro, no? Perché se un tempo. O tempo fa. Quando parlavi di lavoro ti riferivi al fatto che dovevi recarti sul posto di lavoro.
4: Sì.
3: Oggi quando parli di lavoro puoi dire che rimani a casa e ugualmente lavori.
4: Quindi c'è...
3: Hai presente quella, quella cosa inglese che si chiama smart working?
4: Non smart working, che è diventato di uso comune, se vi ricordate amici, durante il Covid, ahimè.
3: Sì.
4: Ma molte categorie poi lo hanno lasciato, in percentuale è aumentato e l'hanno lasciato lì perché dice abbiamo risparmiato i costi dell'aria condizionata del pigro impiegato che non mi produce in azienda.
3: Pigro.
4: Abbiamo risparmiato le mense.
3: Pigro.
4: Abbiamo risparmiato... Ce n'è a ben donde.
3: Sì.
4: Dopo la nostra sigla.

0: E quindi è iniziata una nuova puntata, è iniziato il dibattito già qui all'interno dello Shadows Light con lui, Angelo Franzone.
1: E con lui che è l'Andrea Lombardo, siamo sempre noi, i Senza Radio, a condurre lo Shadows Light, il niente di serio che avanza nelle nostre vite e che poi lo, come dire, lo allarghiamo, cioè, anche alle vostre, no?
0: Esatto, e si parla oggi di una diatriba, diciamo, che nell'ultima scarsa decade ci ha colpito un po' tutti, lo smart working, dicevamo in apertura, appunto, ha preso piede, specie questo vocabolo per lo più sconosciuto prima, anche se già esisteva prima, il lavoro da casa versus il lavoro sul luogo di lavoro.
1: Ecco, cosa cambia? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Qualcuno dice: io veramente preferisco lavorare da casa perché magari me ne sto bella lì
0: con le
1: ciabatte, in mutande, con le ciabatte, mi metto davanti al PC e lavoro trallallero trallallà.
0: Ma la produzione?
1: Lo devo fare in ufficio, mi devo vestire, andare in mezzo al traffico, recarmi in ufficio per fare cosa? Accendere il computer e stare lì davanti a lavorare.
0: Quindi diciamo è una sfera di competenza di chi lavora al computer. Un meccanico, che non me ne voglia, che ce ne fosse.
1: L'artigiano
0: come fa?
1: Il meccanico potrebbe fare casa e bottega, no?
0: Ah, sì.
1: Magari abita sopra e sotto ha l'officina meccanica.
0: Quindi anche negli anni Ottanta era così.
1: Casa e bottega era bellissimo.
0: Va bene, intanto per noi musica, e se siete ci ascoltate in un'officina, fatevi una pausa di Tunz Tunz.
1: Aumentate il volume perché c'è l'angolo Tunz Tunz dei Senza Radio.

0: E cari amici che ascoltate la musica dello Shadows Light, perché noi in qualsiasi luogo, non per forza nel vostro smartphone, magari ci ascoltate da un supermercato, da un'officina. Io mi immagino il chirurgo che si ascolta la radio nel luogo di lavoro.
1: Il chirurgo deve stare concentrato. Per esempio, mentre lì che fa delicato lavoro, mica si può mettere le cuffie a ascoltare il tunz tunz dei senza radio.
0: Ci sono dei lavori, secondo me, dove la radio purtroppo è meglio che si resta spenta.
1: Ma sai che, a proposito di chirurgo, ho visto e letto che anche il chirurgo, non dico che possa lavorare da casa, però ci sono dei chirurghi che operano praticamente da ospedali diversi, no? Da remoto. Quindi tu magari sei in un ospedale, lì c'è il braccio robotico che è guidato da un chirurgo che si trova magari in un altro ospedale distante migliaia di chilometri.
0: Un utilizzo della tecnologia in maniera più che positiva, anzi, quindi sconfiniamo in un mondo a noi lontano. Perché dove c'è utilità noi siamo lontani.
1: Noi siamo diciamo la parte inutile dell'utilità.
0: Esatto. Okay. E quindi comunque c'è adesso un po' questa diatriba accesa.
1: Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, qualora loro fossero propensi per l'uno o per l'altra parte, cioè il fatto che volete voi lavorare da casa oppure volete recarvi al posto di lavoro, cioè qual è la cosa secondo voi più bella e più giusta da fare? Perché poi ci sono, sai, una persona che sta sempre a casa, no?
0: Si annoia. Ma
1: magari non vivi più la casa come la tua casa in cui abiti, cioè non c'è lo scarto, tu ti rechi al lavoro e poi finisci e torni a casa,
0: quindi non c'è quella, sì, hai ragione, non c'è quello stacco psicologico. E come fai? A un certo punto cominci a odiare la casa perché la vedi come un luogo di lavoro, le famiglie scoppiano. Ci avevate mai riflettuto? Voi la fate facile.
1: Cosa fate? Vi prendete un'altra casa in cui nella casa ci lavorate e l'altra casa tornate a casa,
0: oppure accettate dalla vostra azienda di fare lo smart working e poi andate a dormire la notte in ufficio.
1: Poi quando tornate chiedete il permesso di andare in ufficio per staccare, no?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, bello come concerto.

0: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi, allora, di risate. Io non ho voglia.

0: E così rientriamo con la felicità nelle labbra, perché ascoltiamo la musica bella di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai.
1: Hai capito? Siamo sempre noi imperterriti, possiamo dirlo?
0: Sì.
1: A scegliere
0: non
1: scalette, a vivere
0: mai.
1: Questo mondo che anche noi abbiamo avuto una parentesi da smart working.
0: Ah sì, c'è stato un periodo in cui, insomma, ricordiamo sempre il Covid ci ha costretti a rimanere a casa, e anche noi abbiamo lavorato in smart working.
1: Possiamo dire a gran voce, lo Shadows Light non si è, neanche il Covid lo ha potuto fermare.
0: Oramai è così. Però ci sono dei lavori,
1: sì,
0: attenzione, che sì, non possono essere fatti da casa.
1: Ad esempio,
0: io penso al tassista, all'autista, no?
1: Come fai?
0: La
1: macchina Android.
0: Esatto, cioè, ci sono le macchine che ormai si guidano da sole, eccetera. Però, insomma, tu devi portare in giro la gente.
1: Esseri umani.
0: E quindi non puoi stare a casa.
1: Credo negli esseri umani.
0: E cosa fai? In quel momento esatto, sei costretto a lavorare, andare in giro. E tra l'altro ti devi armare di pazienza. Sai che il lavoro del tassista è pesante, perché stai in mezzo al traffico.
1: Sì.
0: E quindi lì già devi avere. Ma poi devi avere anche la pazienza di, sì, come dire, ascoltare anche tutte le lamentele, tutte le storie, tutte
1: ma
0: le cose.
1: Non
0: che
1: si
0: ti
1: diceva una volta non parlare al conducente.
0: Beh,
1: ma c'è gente che
0: sì,
1: parla.
0: Però c'è gente che non ce la fa.
1: Esiste anche un altro tipo di tassinaro. Si dice tassinaro o tassista?
0: Tassinaro magari è la cosa un pochino più dialettale, no?
1: Tassista. Driver. Taxi driver.
0: Facciamo taxi driver. In inglese, taxi
1: driver. Ci sono quelli invece che parlano ed è il cliente che non vuole parlare. Cioè, lei la porto in giro per Roma, non c'è mai stata.
0: Faccio vedere il Colosseo.
1: Ma io non voglio andare al Colosseo, le faccio vedere.
0: Faccio il giro largo, così il tassametro.
1: Ho capito.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: ancora a parlare di smart working, soprattutto di ascoltarne di tanta musica che riprende un po' le sorti del programma. Che programma sarebbe questo senza musica?
1: Eh sì,
0: sarebbe un programma che monco.
1: Il monchierino. Allora, oggi ci dedichiamo a quello che è lo smart working. Perché? Perché sicuramente ha dei pro, no? Tu quando devi andare in ufficio devi avere un abbigliamento da ufficio, magari
0: a casa,
1: la giacca e la cravatta,
0: invece
1: no?
0: A casa
1: per
0: stai calottiere.
1: Invece a casa puoi stare in canottiera, puoi stare come vuoi.
0: Okay,
1: però
0: esatto,
1: il fatto che tu ti trovi a casa e che ti senti rilassato potrebbe influire sul tuo rendimento.
0: È vero.
1: Ti senti un po' troppo rilassato e allora magari rendi di meno al lavoro. Quindi come fai?
0: È vero. Tra gli altri aspetti sicuramente positivi, lo abbiamo già citato, il traffico. Non ti alzi la mattina per andare dalla stanza letto alla cucina, dalla cucina nel tuo ufficiuolo. Ti fai l'ufficiuolo a casa. C'è anche la gestione del comfort, dicevamo appunto l'abbigliamento, e gestione del tempo. Se sei di quei lavori che puoi comunque dilazionare, ti vai a prendere qualche caffè in più.
1: È vero. Allora, la cosa della pausa, ecco, la pausa
0: lavoro
1: è importante, ragazzi, perché è un momento di socialità.
0: Sì.
1: E vai lì, magari c'è una macchinetta automatica, ci si ritrova lì con i colleghi e si fa una pausa discorsiva su problemi di lavoro o anche altro. Quando sei a casa, sei da solo, cosa fai? Nella pausa ne approfitti magari per fare la lavatrice, per fare quello, per fare l'altro, e lì
0: non è lo stress,
1: non fai pausa.
0: Anziché vederti davanti alla macchinetta del caffè, ti vedi davanti alla lavatrice
1: e guardi il mondo da un blog
0: ti annoi un po'.
1: È così, ragazzi.

0: Senza radio per voi, Shadows Light, niente di serio. Noi continuiamo ancora a parlare di lavoro, non per annoiarvi, ma perché stiamo facendo dei paragoni.
1: Io lavoro e penso a te.
0: Smart working e penso a te. No, vabbè.
1: Vedi, anche le canzoni poi. Io sono in smart working e penso a te.
0: Esatto, però dicevamo tra i contro di lavorare in smart work, se tu hai un problema,
1: sì,
0: a chi ti rivolgi? Devi aprire forse un'altra chat, mandare delle mail, non hai un collega lì che ti possa, senza collegamento,
1: vero, magari fai la telefonata e ti devi sentire, oppure stai con la cosa aperta della videochiamata dal computer.
0: Sì.
1: E al momento giusto ti serve il coso di un collega, ti serve un consiglio, una soluzione di problema e puoi in qualche modo.
0: Esatto. E chi fa smart working, a proposito di contatti con gli altri colleghi, spesso e volentieri mi fai venire in mente tu, ci sono queste riunioni con 30-40 persone lì inquadrate.
1: Sì.
0: Che siccome uno sa che la mattina ha questa riunione video,
1: sì,
0: si veste bene sopra. Sotto, se si alza, magari
1: il problema è quello, perché
0: lo trovi in pantaloncino.
1: A volte succede che fai la riunione, magari sotto sei in mutande, e tu dici: beh, tanto sono a casa, metto solo il sopra, mi vedono mezzo busto, sono a posto. Poi magari te lo scordi,
0: sì,
1: e in qualche modo devi alzarti per fare qualcosa, e mentre sei collegato ti si vede la mutanda.
0: Perché magari tu dici: se dovessi mai alzarmi, pigio il tasto. Oscura l'immagine un attimo. Dimentichi di pigiare e ti trovano in pigiama, hai capito?
1: Ma poi c'è la questione degli sfondi, no? E tu non vuoi far vedere lo sfondo di casa tua, che magari è in disordine,
0: e cominci a fare le prove.
1: E cominci a mettere.
0: Meglio in cucina che si vede la cappa, o meglio in cucina che si vede la credenza?
1: Oppure metti lo sfondo automatico, sfondo esotico, sfondo vacanze al mare.
0: Esatto. E se sei in ritardo perché ti devi connettere alle 9.01, alle 9.02, ancora non hai scelto lo sfondo, invece di scrivere esotico, metti erotico. E lì sono dolori.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Ancora dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, senza siamo radio qui. Per voi con lo
1: siamo
0: Shadow Slide.
1: Noi.
0: Esatto.
1: Siamo solo noi.
0: Quelli che... Allora, dicevamo appunto, oggi che si parla di differenze pro e contro di chi lavora da casa con lo smart working e chi lavora in ufficio senza smart working.
1: Già, però sai, sì. Allora, lavorare da casa sicuramente è una cosa bella, comoda, soprattutto comoda, perché non devi uscire, non devi metterti in mezzo al traffico, eccetera, eccetera. Però c'è anche, come dire, la chiamano la tentazione del divano.
0: Sì, perché il divano è come una sirena.
1: Il divano
0: ti chiama.
1: Il divano è lì a due passi, vieni, a due passi da te, forse anche.
2: Vieni.
1: È nell'altra stanza e tu lo senti.
0: Sì,
1: ti richiama.
0: Sì, come...
1: Vieni, tu sei il giovane, il prode Ulisse che deve resistere a questa tentazione. A volte però dici, vabbè, ma io una pausa me la merito?
0: Ecco.
1: Ma merito una pausa dopo, sì, che sto a lavorare.
0: Ma se poi prende il decollo il pisolino,
1: ecco,
0: quanto dura,
1: dici,
0: questa?
1: Vabbè, 5 minuti mi stendo e poi mi alzo, invece poi parte il pisolino e ti svegli dopo 2 ore.
0: Anche perché il fatto che discutevamo prima, che se tu vai in videoconferenza, fai smart working a casa, ti vesti solo sopra e sotto hai il pigiama è un richiamo.
1: Esatto.
0: Il divano
1: e pigiama è un'ancora, no? È un'ancora, perché è come se ci fosse un filo rosso che lega il tuo pigiama al divano.
0: Esatto. E sopra magari hai messo la cravatta. Non
1: sopra hai messo la cravatta, poi tu dici, vabbè, dai, poggio solo le mie regali Terg sul divano. E invece...
0: Non tutti sanno che, a proposito di cravatta, oggi la cravatta è simbolo di cosa? Di uomo d'affari che lavora e produce.
1: È l'eleganza della cravatta.
0: Esatto.
1: No?
0: Invece non tutti sanno che la cravatta nasce invece come simbolo dello status di chi non doveva fare lavori pesanti. Quindi io metto la cravatta, significa che non lavoro pesantemente, so figo. Hai capito?
1: Cioè, io onestamente non ho mai visto, per esempio, un muratore in cravatta, no? Anche perché sarebbe anche scomodo.
0: È quello, eh.
3: Cosa

0: Ritorniamo ancora dopo brani in scaletta. Vi piacciono le nostre scalette?
1: La scaletta dello Shadows Light potrete in qualche modo, potreste, non potrete.
0: Ecco.
1: Ma potrete farla e potreste anche farla. Cioè, sì, nel senso, fatela insieme. Ma potrete.
0: Esatto.
1: Si può usare anche in doppia accezione.
0: È come dire siate o siete.
1: questa bisogna pensarci un po' su.
0: Okay.
1: Usciamo dal cul-de-sac della grammatica, perché siamo sgrammaticati e lo sappiamo. Però dicevo che la scaletta dello Shadows Light ha la possibilità, ecco, di poter essere scelta anche da voi. E avete un brano del cuore, avete qualcosa che volete ascoltare, e allora mandateci un messaggio 333 3831 587. Scegliete il vostro brano preferito,
0: ce lo indicate
1: e noi
0: faremo in modo di inserirlo nel nostro mondo fatto di musica. www.senzaradio.com diventa un altro canale per poterci contattare, come ad esempio i social. Scrivete Senza Radio, qualcosa apparirà,
1: qualcosa succederà. Voi che siete a casa e in smart working lavorate con la radio accesa e magari ascoltate lo Shadows Light,
0: ecco, qui si potrebbe aprire una diatriba. Voi fate un lavoro o amate durante il vostro lavoro avere il sottofondo di una radio accesa oppure no? C'è gente che si sconcentra.
1: Sì, che non si concentra, invece c'è gente che si concentra ascoltando la radio e magari la musica, che
0: esatto,
1: è importante.
0: Esatto. Oggi vanno di moda anche tanto, sai, quelle diciamo playlist musica da lavoro. E ti ascolti la musica.
1: Ah, sì.
0: Musica per fare sesso.
1: E in tutto ciò noi dove ci posizioniamo?
0: Noi col nostro parlato, non lo so in quale classifica siamo, lo scopriremo.
1: Se voi cliccate su, come dire, niente di serio, oppure programma inutile, appare lo Shadows Light.
0: Siamo lì.
1: C'è una categoria.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. Se siamo ancora qui, non vi abbiamo abbandonato.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Siamo giunti qui con un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo, ed è questo il motivo per cui in questa ultima parte di Shadows Light noi cerchiamo di farvi stare bene, di aver messo la colonna sonora di questi vostri momenti che vi riportano un po' indietro nel tempo anche dal punto di vista musicale, no?
0: E diventiamo tutti un po' nostalgici e ascoltiamo la grande musica del passato qui all'interno dello Shadows Light.
1: E allora 80, 90, uno dopo l'altro per voi, alzate il volume, prendetevi una pausa, sia che siate in ufficio, sia che siate a casa a fare il vostro smart working,
0: o sia che siete
1: beh, questo è il dilemma della Accademia della Crusca, che
0: esatto, vabbè.

0: tuffo nel passato appena adesso eseguito. Torniamo ai tempi odierni.
1: Tempi odierni. Eccoci qui dopo aver ascoltato una bella carrellata di musica degli anni che furono. Torniamo nel presente, torniamo qui a parlare di smart working versus possiamo anche dire versus lavoro in ufficio. Ci sono dei lavori che possono essere fatti sicuramente da casa, altri un po' meno,
0: però
1: c'è chi sceglie invece di potendo lavorare da casa, sceglie invece di andare in ufficio.
0: Esatto, un'altra cosa che in quei mestieri in cui si può fare ma poi fatto secondo me non rende bene è quando tu devi parlare, diciamo, anziché andare a presenziare un meeting sei in collegamento.
1: Sì.
0: Succede anche nell'insegnamento, correggetemi se sbaglio, cioè il professore non è lì però fa un intervento da remoto, l'attenzione cala drasticamente.
1: Sì, è vero,
0: perché
1: è
0: tu
1: vero.
0: Comunque stai guardando un video, che sia in diretta, che sia il tuo professore, che non lo so, e l'attenzione cala talmente tanto che nessuno ascolta più.
1: L'interazione face to face
0: è fondamentale,
1: che insomma è fondamentale, e dal video ovviamente è tutto un po' diverso. L'abbiamo visto anche con i risultati della didattica a distanza. C'era la didattica a distanza, quindi
0: funziona,
1: a scuola non
0: funziona.
1: Si andava,
0: insomma
1: è meglio, è sicuramente meglio insomma l'interazione di presenza.
0: Viva l'interazione. Noi siamo o non siamo, dicono che l'uomo non è un'isola,
1: già,
0: e neanche una penisola,
1: e quindi, è un continente.
0: Bisogna stare insieme, bisogna comunicare con il linguaggio del corpo, con il linguaggio orale, con i linguaggi tutti,
1: con tutti i linguaggi che conosciamo. E noi con il linguaggio che conosciamo vi diciamo che torniamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light,
0: il programma che non vi abbandona mai.
1: Adesso vi lasciamo con l'ultimo brano in programma.
0: Io ringrazio Angelo Franzone qui presente,
1: e ringrazio l'Andrea Lombardo,
0: ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito fino alla fine. Ciao.

0: bene, Andrea, è stato un piacere. Salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Play Music Like.
1: Benvenuti! Inizia Play Music Like, lo spazio dedicato alla musica che merita di essere ascoltata, scoperta e condivisa. Un viaggio rapido, ma intenso, tra nuove uscite, artisti indipendenti, progetti emergenti e canzoni capaci di trovare una strada fuori dai percorsi più scontati. E allora, olè! Mettetevi comodi e lasciatevi guidare. Questa è Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

Una dichiarazione d'amore trasformata in musica, note delicate, atmosfere elettroniche e un ritmo immediato accompagnano un messaggio semplice ma intenso, quello di affidarsi completamente a una persona senza nascondere emozioni e fragilità. A Play Music Like Mr. Pretty, All to You.

Proseguiamo con una voce al debutto discografico. Rosen presenta Dolce Guerriero, il suo primo singolo. Il brano mette al centro la forza della dolcezza di fronte alla cattiveria. Racconta di chi porta dentro di sé delle ferite, ma sceglie comunque di reagire con coraggio, amore e rispetto per la vita e per gli altri. E allora, questa è Rosen con Dolce Guerriero.

E questa volta andiamo all'interno della classifica Air One Airplay di questa settimana, direttamente alla sesta posizione, che vede Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Cambiamo atmosfera e lasciamo spazio all'energia con Ash e Rice, che tornano con il nuovo singolo Balla, Balla, Balla, Balla. Una traccia fresca, immediata, che mette insieme pop e sonorità latine e prova a fermare in musica quel momento capace di cambiare una serata. Uno sguardo in mezzo alla folla, una presenza che cattura l'attenzione, una connessione improvvisa che trasforma un istante qualsiasi in un ricordo destinato a restare. A Play Music Like, Usher Rice, Balla, Balla, Balla, Balla.

e il nostro viaggio dentro Play Music Like arriva alla fine. Mi raccomando, siate curiosi, cercate canzoni nuove, artisti nuovi e storie che vale la pena di conoscere. Da Play Music Like è proprio tutto, grazie di essere stati con noi, io vi aspetto alla prossima puntata. E ricordate, Play Music Like è la musica che non ti aspetti. Buon ascolto e buona musica! Felice!

0: Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 2021, quel duo siciliano che si chiamano Con la Pesce di Martino, Musica Leggerissima. È il singolo del duo musicale italiano Con la Pesce di Martino, pubblicato il 3 marzo del 2021, come primo estratto della riedizione dell'album in studio Immortali, genere indie pop.
1: Musica leggera nel silenzio assordante.
0: E il sound amico arriva Flashback Music Memories.

0: Sicuramente un inno, ma anche una perla del 1986 del gruppo inglese dei Cutting Crew, pubblicata appunto in quell'anno ed estratto dal loro album di debutto, Broadcast, genere New Wave Pop Rock. Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Abbiamo il saluto di Daniela.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco, da Daniela.

sicuramente la canzone che ci ha fatto ballare negli anni 90. Questo è un estratto dall'album Lorenzo Cherubini in 1992, ma anche incluso in quella raccolta di successi del 2008 che si chiama Safari. Ragazzo fortunato per Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti 2008. La ruota shuffle gira a rievocare grandi emozioni qui a Flashback Music Memories con Corrado Manescalco in studio.

0: Allora amici, siamo arrivati agli anni 70, 1975, all'anagrafe Carlont Giorgio Douglas. È un cantante giamaicano noto principalmente per la sua canzone del 1974, Kung Fu Fighting, entrata nelle posizioni più alte delle classifiche di tutto il mondo. Appunto, Kung Fu Fighting, Carl Douglas, 1975. Saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto a Corrado Marescalco. Ciao.

bella musica degli anni 70, 80, 90, 2000, qui a Flashback Music Memories. E questo è il caso di Alan Sorrenti, grande personaggio degli anni 70, lo ricordiamo principalmente per la sua voce particolare in falsetto, i suoi successi Sei l'unica donna per me, soprattutto il grande successo Figli delle stelle. Stasera abbiamo scelto questo brano molto estivo, tratto dal long play Diario del 1980, Paradiso Beach, Alan Sorrenti. La musica con sentimento qui per voi a Flashback Music Memories con Corrado Marescalco.

Sicuramente una canzone molto trascinante per il gruppo inglese, anzi in gruppo americano, si chiamano Invisible Man's Band, All Night Think, 1980. Una canzone di Clark Burke, brano prettamente funk e black music. Amici, siete in ascolto con Flashback Music Memories in studio per voi con Rado Marescalco.

Allora amici, siamo arrivati al 1998, abbiamo rispolverato questo brano dei Prozac Più, sono stati un gruppo musicale punk rock italiano in attività dal 1995 al 2007, il nome del gruppo deriva dal nome commerciale di un farmaco antidepressivo come la fluoxetina, Prozac, punk rock alternativo, acida.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: ci sono dubbi, è sicuramente un grande successo, un evergreen per tutti noi, anni 70, 80, 90 e 2000, Flashback Music Memories. È una canzone di Miguel Bosé, un attore e cantante spagnolo, noto anche in Italia, figlio dell'attrice italiana Lucia Bosé. La canzone ebbe un notevole successo. Super Superman 79. Abbiamo il saluto del nostro amico Corrado.
1: Anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

una canzone che sicuramente è rimasta nei nostri cuori, d'altronde tutta la playlist di Flashback Muse Memories è rimasta e spero che rimane nei vostri cuori. Pirota su Cuba, Notti d'estate, sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentile e Stefano De Donato, ai quali si sono uniti, quindi si è unita la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, jazz. Notti d'estate. Il sound amico arriva Flashback Music Memories.

una perla sicuramente per la grande voce di Don Haley, il grande leader insieme a Glenn Frey degli Eagles. 1983 usciva questo grande successo per Don Haley, si chiama Dirty Laundry, il batterista degli Eagles.

0: siamo arrivati al 1980 per Rino Gaetano, è il sesto e all'epoca ultimo album in questione per quanto riguarda Rino Gaetano, è prodotto dalla RCA italiana e io ci sto, Rino Gaetano. Nel frattempo io vi ricordo il nostro 327 43 60 221 per i vostri vocali, oppure per richiedere anche un brano attinente alla nostra playlist anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories. Adesso salutiamo Gabriella che ci manda un vocale.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories. E un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao!

singolo memorabile degli anni 70 che abbiamo rispolverato e inserito nella nostra playlist Flashback Muse Memories. Madeline Kane, biondissima più che mai, con questo Ruth Diamond, un ruvido diamante 1978. È una cantante e modella svedese, genere disco ed euro disco. Album in questione, naturalmente della sua carriera ne ha realizzati

0: una canzone particolare del 2000 per Paola Turci, Questione di sguardi, è una canzone di questa grande artista, una cover in italiano del brano di Faith Hill, This Kiss. La versione italiana è stata appunto pubblicata nel 2000 e di Paola Turci. Salutiamo il nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories e un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

sicuramente un grande successo. Siamo arrivati al 1995 e il singolo estratto dal long plane Prendilo tu questo, frutto amaro del cantautore italiano Antonello Venditti. L'autore romano l'ha definita la più bella canzone d'amore che abbia mai scritto, rappresenta l'addio definitivo alla persona che rappresenta quell'amore. Ogni volta. Allora amici, noi abbiamo terminato, ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra Radio del Cuore con Flashback Music Memories. Bye bye.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: Buonasera, buonasera amici sportivi, appuntamento del giovedì con Orizzonte Rosso-Blu, appuntamento chiaramente legato al Potenza Calcio, a tutto quello che gira, che ruota intorno al Potenza Calcio. Oggi siamo già in vigilia di campionato, siamo con il Potenza che domani sera alle ore 21 affronterà la trasferta di Salerno, giocherà contro la Salernitana, una partita importantissima. Ricordiamo il Potenza che si trova in testa alla classifica insieme alla Z Picerno e ad Al Sorrento a punteggio pieno dopo tre partite con 9 punti, dunque una posizione invidiabile in questo inizio di campionato, davvero invidiabile quello del Potenza, che ha sicuramente dimostrato di essere molto di più di quello che magari ad inizio stagione durante il precampionato si pensava. 3 partite, 3 vittorie, il passaggio del turno in Coppa, diciamo che va tutto abbastanza bene. Ne discuteremo insieme ai nostri ospiti oggi con noi. Comincio dall'estrema destra, l'opinionista della nostra trasmissione, Gerardo Passarella. Grazie Gerardo.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Abbiamo il giornalista Federico Pellegrino che insomma ci viene a trovare, ci è venuto a trovare già nelle prime puntate, e con Federico parleremo non soltanto di fatti tecnici ma anche al di fuori del calcio giocato.
2: Ciao
0: Sandro, e poi abbiamo anche il dottor Umberto Sica, nostro amico in questa trasmissione, anche lui tifoso del Potenza e da clinico, da medico. Parleremo anche di alcune situazioni che abbiamo visto nelle scorse settimane legate anche alle difficoltà in cui i giocatori si trovano ad affrontare le partite.
3: Buonasera.
0: Grazie agli ospiti, grazie Federico, grazie Umberto, grazie Gerardo. Cominciamo a parlare ovviamente del Potenza. Cominciamo Gerardo dicendo che insomma mi sembra che stia andando tutto per il meglio. Anche la seconda partita contro il Monopoli, quella di campionato, quella che vedeva di fronte, diciamo così, tra virgolette, perché poi è brutto dirlo, i titolarissimi, anche in quella partita il Potenza ha dimostrato di avere delle qualità.
1: Ma io intanto faccio i complimenti, diciamo, al mister, al direttore sportivo, perché, e l'abbiamo già detto l'altra volta, credo che rispetto all'anno scorso non hanno cambiato molto. Non hanno cambiato, diciamo che buon 9/11 della squadra sono gli stessi. Sono andati via dei pezzi importanti, però credo che siano stati sostituiti altrettanti da ragazzi. Veramente hanno allestito, poi poter assemblare un po' i vecchi con i nuovi non è facile. E quindi, almeno da queste prime partite, io sono convinto, non so questa squadra dove potrà arrivare, ma sicuramente ci potrà dare delle buone soddisfazioni, ma più che altro perché sono giovani, che ho detto pure l'altra volta, ci vuole un punto interrogativo con i giovani, tanti ci possono sbalordire in positivo, tanti in negativo, ad oggi solo in positivo.
0: Federico, abbiamo parlato di un atteggiamento nuovo in questa squadra, l'hai notato anche tu, che è una squadra che bada molto al sodo, punta subito a verticalizzare, diverso dal gioco che faceva con Di Giorgio l'anno scorso.
2: Ma guarda, io su questo sono d'accordo relativamente, anzi io credo che in un certo senso Tisci stia viaggiando sulla stessa lunghezza d'onda di quello che ha fatto De Giorgio. Poi è normale che ogni allenatore ha le sue interpretazioni, ha il suo modo di leggere la partita, il suo modo poi anche, sai, a volte di cambiare qualche dettame, ma io credo che comunque il Potenza partiva da una buona base, e la bravura di Tisci è stata duplice, è stata sul campo nel non andare a rivoluzionare quello che aveva fatto il suo predecessore, e secondo me questo è un grande segno di intelligenza in primis. E ti devo anche aggiungere che un altro aspetto sul quale Tisci, che io già conoscevo, mi sta particolarmente impressionando è sull'aspetto comunicativo. Mi piace la sua positività, mi piace la sua capacità fino a questo momento,
0: certo,
2: di usare sempre parole misurate, concetti chiari e sorridere, perché io credo che comunque l'entusiasmo, la tranquillità a questa squadra faccia bene. Meno pressioni abbiamo in questa circostanza, anche dopo quello che avevamo fatto l'anno scorso, e meglio è. E Tisci sta incarnando questo, questa figura sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista comportamentale.
0: Umberto, ha toccato un po' temi che sono familiari a te, quello dell'importanza a livello anche mentale di avere un atteggiamento leggero e di non essere magari sotto pressione in questo momento. Ecco, tu hai notato questa leggerezza in questo gruppo, in questa squadra?
3: Sì, nel senso che manca quella che hai potrei chiamare l'obbligatorietà del risultato, nel senso che nel momento in cui la squadra gioca ha la mente libera e non ha la necessità di fare un risultato ad ogni costo, e questo da un punto di vista psicologico e mentale aiuta tantissimo, perché ti lascia la possibilità di essere lucido nel passaggio, di tentare la giocata anche difficile, di velocizzare il gioco. Poi un'altra cosa mi permetto di dire, anche se non sono un tecnico, qualcosa l'ha cambiata Tisci rispetto a De Giorgio, ed è la posizione dei giocatori sui calci da fermo. Io vedo una marcatura, se non proprio a uomo, ma mista, ma molto
0: vicina a quella. C'è molta più attenzione.
3: E quindi c'è molta più attenzione, e guarda caso adesso noi sui calci da fermo siamo più tranquilli quando vediamo la partita.
0: Poi abbiamo un Cucchietti che in questo periodo sta facendo veramente grandissime cose. Però Gerardo, se vogliamo cercare un però nell'uovo in tre partite, tre vittorie, il passaggio del turno in Coppa Italia, possiamo dire che è una squadra che produce tanto ma che magari non chiude la partita, magari poi alla fine si trova a soffrire negli ultimi 5-10 minuti, perché è questo forse l'aspetto più, ancora da sistemare da parte di Mister Tisci, perché è una squadra che produce...
1: Soprattutto non ha rivoluzionato quello che era il

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio...

Mi qui al mio fianco, stanco, guido verso casa. L'alba si intravede da lontano illuminando. Un altro giorno sta arrivando. Abbiamo ballato tutta notte, lo ricordi? Ci siamo detti mille cose, quanti sogni. Sono i chilometri,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
4: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee medie e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Sai che

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Qui dove il mare luccica e tira fuori

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti, troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande, che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui. Sopravvissuti.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Whoa.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Dopo il ballo del qua qua, dopo il tuca tuca, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
2: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto.

0: deve dire.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.